0: Monte Santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Verbum Domini,
1: Deo
0: Deo gratias.
1: gratias.
0: Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi popoli omnes.
1: Confiteantur
0: Confiteantur
1: tibi
0: tibi populi
1: populi
0: Deus,
1: Deus,
0: confiteantur
1: confiteantur
0: tibi
1: tibi
0: populi
1: populi
0: omnes.
1: omnes.
0: Deus misereatur nostri et te benedicat nobis, illumine te vultum suum super nos, ut te coniuscatur in terra via tua, in omnibus gentibus salutare tuum. Confiteantur
1: Confiteantur
0: tibi
1: tibi
0: populi
1: populi
0: Deus,
1: Deus,
0: confiteantur
1: confiteantur
0: tibi
1: tibi
0: populi
1: populi
0: omnes.
1: omnes.
0: Letentur et exultent gentes, quoniam iudicas populos iniquitate, et gentes in terra dirigis. Confiteantur
1: Confiteantur
0: tibi
1: tibi
0: populi
1: populi
0: Deus,
1: Deus,
0: confiteantur
1: confiteantur
0: tibi
1: tibi
0: populi
1: populi
0: omnes.
1: omnes.
0: Confiteantur tibi populi Deus, confiteantur tibi populi omnes. Benedicat nos Deus, et metuunt eum omnes fines terre. Confiteantur
1: Confiteantur tibi
0: tibi populi
1: populi
0: Deus,
1: Deus,
0: confiteantur
1: confiteantur
0: tibi
1: tibi
0: popoli
1: populi
0: omnes.
1: omnes.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio, e ora vedo ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Verbum Domini, Deo
1: Deo
0: gratias.
1: gratias.

0: et sanata est filia illius ex illa ora. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dio nostro Padre ha cura di tutti i suoi figli. Confidando nella sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
1: Preghiamo, ascolta Signore la nostra preghiera.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per Papa Leone, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per i popoli provati dalla guerra, possono presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, sull'esempio di Gesù, buon samaritano, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
0: Ascolta.
2: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.